promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno.